dei e mi batu messaggi e dunna che i do cos bil programmi specialment bil canzonetti maltin il lindo o li jasbu li anka Malta uma neqsin minnom fu il-mezzi tax-xandir. U aħna nipprovaw nikkundentaw lil kulħadd.

Baldacchini, il mio più admissi Edwin Baldacchino. Passa una canzone da John Laus e l'um asiltilcom il canzonetta Feeda. Zimel tiaj. Sei kanta fuq iż-żimel tiegħu.